0: Mwetegese! Mwetegese DJ JTB yaba kuwa mwite bute!
1: Ola!
0: Omugezi wanwe ya ambulira wo! Kubanga newo korotia! Kulino kwambula! Anti uliwa mkaka walutuka! Enziyo nesini kilira! Radio zo nane zivumbela! Anti senkagare wechivoga! Abira tande sendongo! Eke sobude! Radio Simba! Chinocheba itache gunda diskoteke! Tusula tuzina! Tukesa tuzina! Norwe songe yo! Yongeza radio yo! DJ JTB! Atuse! Wama DJ JTB! Bakuwe ba